0: P4 Plus, en bra bit av Sveriges radio.
1: Alla bara hoppa, alla dinkan, hoppa, alla hoppa, alla bara dinkan, alla hoppa, dinkan, alla dinkan, alla bara hoppa.